Sento che hai messo la tua voce da combattimento per dirmi parole che conosco già, chissà perché dovrei star qui ad ascoltarti. Esco che piove, guardo la gente poi, tutti gli ombrelli che muove.